Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: La mia risposta sei tu. La mia risposta sei tu.
1: Nell'Alto Milanese

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Pucca. Semplicemente

0: tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend

di quello che io provo per lei. Cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me, con

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classiche e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

e ho trovato una commedia. C'era da finire in braccio alle chitarre havaiane, che hanno cullato milioni di persone per tanti anni. Il mio viso si intontiva davanti al tuo parlare difficile. C'era da indossare subito una camicia havaiana.

blue highway. I dream in a dream, just to

difficile, come fa l'Europa quando piove. E si rintana a dipingere le isole del sogno. Io non sapevo risponderti perché ascoltavo la pioggia. Blew away a dream in a dream.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti. The finest.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Sono le 7 e un minuto.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un mercoledì a tratti instabile su parte del nostro territorio. Residui fenomeni infatti interesseranno in mattinata parte delle regioni di nord-est, ma poi in esaurimento, mentre la perturbazione risulterà più attiva sulle regioni centrali e verso sera anche su Molise, Campania e Puglia. Localmente porterà dei fenomeni intensi. Sul resto delle regioni sole prevalente con lievi velature di passaggio. Clima estivo con temperature massime diurne al di sotto dei 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un mercoledì a tratti instabile su parte del nostro territorio. Residui fenomeni infatti interesseranno in mattinata parte delle regioni di nord-est, ma poi in esaurimento, mentre la perturbazione risulterà più attiva sulle regioni centrali e verso sera anche su Molise, Campania e Puglia. Localmente porterà dei fenomeni intensi. Sul resto delle regioni sole prevalente con lievi velature di passaggio. Clima estivo con temperature massime diurne al di sotto dei 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

Grandi attori del cinema a volte hanno un inizio di carriera a dir poco originale. Harrison Ford, deluso dal suo percorso scolastico e ancora acerbo come attore, iniziò a lavorare come carpentiere. George Lucas lo conobbe proprio così, lo chiamò per farsi sistemare casa e poi gli fece fare un provino per Guerre Stellari. E fu così che Lucas ne rimase talmente colpito che lo scritturò per la parte di Han Solo.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
3: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
2: Francesco, dove ci porti?
3: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
2: E Jenny?
3: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
4: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: I'm a Vedic.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 59 minuti.
1: E buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano sostiene di aver colpito oggi il quartier generale della quinta flotta degli Stati Uniti in Bahrain e una base aerea statunitense nella regione con missili e droni. Tutti gli attacchi iraniani contro le forze americane sono falliti, le forze statunitensi rimangono vigili e pronte a difendersi contro l'aggressione iraniana ingiustificata, lo afferma il CENTCOM, definendo falso quanto dichiarato dai Pasdaran. Il maltempo in primo piano, prosegue l'ondata di instabilità che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica sta estendendosi verso il mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, su parte di Lazio, Campania e Puglia. Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altri 11, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk in Ucraina, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. A Yenankinievo un drone ha colpito un autobus che collegava Mosca a Simferopol. Secondo le prime informazioni, 7 civili sono stati uccisi, altre 11 persone hanno riportato ferite di varie gravità e stanno ricevendo le cure necessarie, ha scritto Denis Pushlin, capo dell'amministrazione locale istituita dalla Russia, su Telegram. 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio di 4 braccianti loro connazionali uccisi, bruciati vivi ieri mattina da Mendolara. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio a cui 2 sono stati sottoposti nella questura di Cosenza, dove sono stati portati nella serata di ieri dopo essere stati fermati a Villa Piana. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti 2 grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo. Roland Garros, Mensik elimina Fonseca, si gioca l'accesso in finale con Zverev, il ceco prevale sul brasiliano in 3-7 per 6-4, 6-3, 7-6. Oggi 3 italiani ai quarti, Berrettini contro Arnaldi e Cobolli, contro Auger, Aliassime, Favassori e Bolelli in semifinale del doppio. Ed è tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
2: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: esterno, a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un mercoledì a tratti instabile su parte del nostro territorio. Residui fenomeni infatti interesseranno in mattinata parte delle regioni di nord-est, ma poi in esaurimento, mentre la perturbazione risulterà più attiva sulle regioni centrali e verso sera anche su Molise, Campania e Puglia. Localmente porterà dei fenomeni intensi. Sul resto delle regioni sole prevalente con lievi velature di passaggio. Clima estivo con temperature massime diurne al di sotto dei 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
2: Ogni mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Aldo.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un mercoledì a tratti instabile su parte del nostro territorio. Residui fenomeni infatti interesseranno in mattinata parte delle regioni di nord-est, ma poi in esaurimento, mentre la perturbazione risulterà più attiva sulle regioni centrali e verso sera anche su Molise, Campania e Puglia. Localmente porterà dei fenomeni intensi. Sul resto delle regioni sole prevalente con lievi velature di passaggio. Clima estivo con temperature massime diurne al di sotto dei 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 56 minuti.
1: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Gli Stati Uniti, che nella tarda serata di ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lex diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi, come affermato dal comando centrale sull'isola di Kerch, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere: pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e il Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Abbiamo danneggiato la base della flotta americana, rivendicano i Pasdaran. Da Washington la replica è chiara: è falso, tutti i loro attacchi sono andati a vuoto. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita, una situazione che sarebbe esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu, col tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, già precario, per poi sfogare la sua rabbia. Sei un pazzo, senza di me saresti in galera, gli ha detto. Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, facendo riferimento alle parole pronunciate da Ilaria Salis. Io credo che la festa della Repubblica e la parata non celebrino soltanto una ricorrenza istituzionale, celebrino un'identità della nazione, il senso dello Stato e il valore di chi quello Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora, sottolinea la Premier, concludendo: disprezzare tutto questo da ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere che si ha verso di essa. Hanno buttato la benzina e poi hanno dato fuoco. La testimonianza è quella di un cittadino afghano che viveva insieme ai quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. L'uomo è un sopravvissuto, in base a quanto raccontato in un'intervista al TGR Calabria, in cui appare con le braccia fasciate per gli ustioni. Si trova anche lui nell'auto che poco dopo sarebbe stata data alle fiamme, ma è riuscito a fuggire rompendo un finestrino della vettura. Basta con il silenzio sporco delle convenienze, ha attenuato il vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano, lo Ionio Francesco Savino, mentre il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto ha definito disumani gli autori del brutale omicidio. Picchiate, minacciate, chiuse in una stanza, costrette a pulire la casa, adultizzate nel senso peggiore del termine, non solo costrette a prendersi responsabilità e svolgere mansioni non adatte alla loro età, ma anche forzate a vedere troppo presto gli orrori di cui gli adulti sono capaci. È il termine scelto non a caso dai servizi sociali nella relazione finita negli atti di indagine che ha portato in carcere Emanuele Iannuzzi, 42 anni, ed Emanuela Aiello, di 44, per i maltrattamenti che hanno portato alla morte di Beatrice, la figlia più piccola della donna, che a soli 2 anni avrebbe perso la vita sotto le botte ricevute dalla madre e dal compagno. Si è chiuso con uno straordinario gesto di umanità il processo per l'aggressione a Davide Simone Cavallo, tenutosi lo scorso 20 maggio, dopo la lettura della sentenza che ha condannato a 20 anni di reclusione Alessandro Chiani per tentato omicidio e rapina e 10 mesi e 20 giorni ad Ahmed Atia per omissione di soccorso. La vittima si è avvicinata ai suoi aggressori per abbracciarli. Cavallo ha commentato così il suo gesto: penso che l'esperienza fisica sia imprescindibile nell'uomo, trovo inumano il discutere della mia e della loro vita senza neanche stringerci la mano. Ed è tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
2: Benvenuto al weekend.
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 3 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Carlo Luanga e compagni martiri ugandesi. Il sole è sorto alle 5.35 e ci accompagnerà fino alle 20.42. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 3 giugno 1963. Si spegne in Vaticano all'età di 81 anni Angelo Giuseppe Roncalli, Papa Giovanni XXIII, il Papa buono. Il suo pontificato, seppur breve, ha segnato una svolta epocale per la Chiesa Cattolica grazie all'apertura del Concilio Vaticano II. Nel 1965, a bordo della navetta Gemini 4, l'astronauta Edward White apre il portellone e fluttua nello spazio per circa 20 minuti. Assicurato solo da un cavo d'ossigeno, diventa così il primo statunitense a compiere un'attività extraveicolare. 1968, a New York, la scrittrice femminista radicale Valerie Solanas spara al re della pop art Andy Warhol all'interno della sua celebre factory. Warhol sopravvive miracolosamente all'attentato, ma ne porterà i segni fisici e psicologici per tutto il resto della vita. Sono nati oggi Enzo Biagi, avrebbe compiuto 106 anni, uno dei padri del giornalismo e della televisione italiana, un maestro di cronaca, etica, professione, stile asciutto. Spegne 49 candeline Luca Medici, in arte Checco Zalone, comico, musicista, regista e re indiscusso del botteghino italiano con i film più visti della storia del nostro cinema. Auguri al re della terra rossa, il fuoriclasse Rafael Nadal, del fuoriclasse del tennis spagnolo, vincitore di 22 titoli del Grande Slam e leggenda assoluta dello sport mondiale. Compie oggi 40 anni. Ci salutiamo con proprio le parole di Enzo Biagi. Ho sempre pensato che la libertà non sia uno spazio libero, ma un modo di vivere con dignità. Buona giornata.
0: Almanacco del giorno.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come.

0: come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio Punto.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Per un incidente, code sulla A4 Milano Venezia tra Somma Campania e Sirmione verso Milano. Proseguendo nella stessa direzione per un altro incidente, si sono formate code per 6 km tra Dalmine e Trezzo. Coinvolti più veicoli, il traffico al momento scorre su due corsie. Ancora sulla A4 per il traffico intenso, code nel tratto milanese tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. Intenso il traffico anche sulla A8 Milano Varese, con code a partire da Fiera Milano in direzione del capoluogo lombardo. Incolonnamenti per lavori sulla Milano Meda tra Meda e Paderno Dugnano nelle due direzioni. Da talora trafficati anche vari tratti delle tre tangenziali milanesi, i maggiori disagi al momento sulla tangenziale ovest, con code dal bivio per la A4 a quello per la Milano-Genova verso Bologna. A complicare la situazione anche un incidente. Breve tregua del maltempo dopo le intense precipitazioni che ieri hanno provocato allagamenti, alberi abbattuti e dissesti in numerose province lombarde. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. A Milano continuano ad essere monitorati Seveso e Lambro, ancora attivo anche il centro operativo comunale della protezione civile. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Noi che non era Natale se la TV non vedevamo la pubblicità della Coca-Cola con l'albero.

0: In tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: semplicemente ovunque.
1: Nel 1847, all'ospedale generale di Vienna, il medico ungherese Ignaz Semmelweis assistette ad una scena drammatica: morti continue tra le partorienti causate dalla febbre puerperale. Fu un episodio tragico, la morte di un amico, a ispirargli una teoria rivoluzionaria. I medici portavano particelle cadaveriche delle autopsie direttamente alle pazienti nei reparti ostetrici. La sua soluzione fu semplice e geniale: obbligare tutti a lavarsi le mani con una soluzione di cloruro di calce prima di visitare le puerpere. I risultati furono straordinari. La mortalità passò dal 18% a circa 1-2% in pochi mesi. Ma la sua intuizione cadde nel vuoto. La scienza dell'epoca non ammetteva che i medici potessero essere veicolo di contagio e la teoria dei germi sarebbe arrivata solo decenni dopo. Semmelweis fu emarginato, la sua carriera distrutta. Solo dopo la sua morte, grazie a Pasteur e Lister, il mondo riconobbe il valore straordinario di quella semplice, fondamentale pratica igienica.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Due minuti, un libro.
3: Dopo il best seller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
4: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
3: Francesco, dove ci porti?
4: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
3: E Jenny?
4: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
5: Sono le 10 e 3 minuti.
6: Una buona giornata a queste le anticipazioni, la festa del 2 giugno, l'omaggio della Premier Meloni e della politica, ma è polemica sulle assenze. Iran, il presidente americano Trump, è ora di fare un accordo. Roma a coltello uccide un vicino durante una lite, fermato un 18enne. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Una buona giornata dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Governo, istituzioni e partiti hanno celebrato il 2 giugno in piazza a Roma con un omaggio a tutto tondo per questa data storica del paese, di 80 anni della Repubblica. Giorgia Meloni ha accompagnato il capo dello Stato Sergio Mattarella all'altare della patria per il saluto al milite ignoto. Insieme a lei i presidenti di Camera e Senato Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e il ministro della difesa Guido Crosetto. Dal conteggio dei partecipanti, governo quasi al completo, è risultato ancora una volta assente ai festeggiamenti il vice premier Matteo Salvini, che ha fatto poi sapere di aver passato tutta la mattinata al lavoro su trasporti e opere pubbliche da completare. Un'assenza notata però dai cronisti che stavano seguendo i vertici istituzionali e leader politici tra Vittoriano e i Fori, e che si è accompagnata comunque ad assenze di peso anche sul fronte delle opposizioni. Mancavano all'appello i leader del PD e l'Islein e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Ci spostiamo agli esteri. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars, vicina ai guardiani della rivoluzione, citando una fonte informata, gli scambi di messaggi tra Iran e Stati Uniti, finalizzati ad arrivare a un primo memorandum d'intesa, sarebbero sospesi già da alcuni giorni. È intervenuto il presidente americano Donald Trump. Le notizie secondo cui la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti avrebbero interrotto i colloqui alcuni giorni fa sono infondate ed errate, ha detto il capo della Casa Bianca, sottolineando come le discussioni siano proseguite senza interruzioni anche 4 giorni fa, 3 giorni fa, 2 giorni fa, ieri e oggi. Non si sa mai dove porteranno, ha aggiunto, ma come ho detto all'Iran è ora in un modo o nell'altro che voi facciate un accordo. Fate questo da 47 anni e non si può permettere che continui ancora a lungo. La cronaca: una lite tra vicini è degenerata in omicidio, è accaduto in un condominio di via Villa Stellone a Roma e sul posto sono intervenuti la polizia e il personale del 118. Da una primissima ricostruzione, ad accoltellare il vicino al culmine di una discussione sarebbe stato un 18enne colombiano, poi fermato dalla polizia intervenuta sul posto. Economia vista da Stoccolma: la nostra economia, di sicuro nella puntuale descrizione di questi giorni fatta dalla Banca Italia, ha un'impostazione squilibrata. Se l'obiettivo è quello dichiarato di stimolare crescita

0: Stoccolma rilancia la propria esperienza, dove quasi la metà della ricchezza finanziaria delle famiglie, circa il 47%, è investita in azioni o fondi diversificati, soldi che alimentano la crescita delle aziende, producono dividendi e rafforzano i patrimoni dei singoli a livelli inimmaginabili per chi in Italia punta solo sulle rendite dei titoli di Stato o peggio ancora li lascia fermi nei conti correnti bancari a tasso zero. E chiudiamo con lo sport. Questi ragazzi sono il futuro del calcio italiano. Se sono arrivati qui vuol dire che in questo momento sono i più bravi, sono partiti dagli under 15 per arrivare alla nazionale maggiore. Vogliamo far vedere che questi ragazzi hanno avuto una maturazione in questo percorso. Questo è il primo pensiero del CT Silvio Baldini per i suoi ragazzi che stasera debutteranno con la maglia della nazionale maggiore nell'amichevole Italia-Lussemburgo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.
1: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un mercoledì a tratti instabile su parte del nostro territorio. Residui fenomeni infatti interesseranno in mattinata parte delle regioni di nord-est, ma poi in esaurimento, mentre la perturbazione risulterà più attiva sulle regioni centrali e verso sera anche su Molise, Campania e Puglia. Localmente porterà dei fenomeni intensi. Sul resto delle regioni sole prevalente con lievi velature di passaggio. Clima estivo con temperature massime diurne al di sotto dei 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. Mark Twain.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Alfred Hitchcock comprò i diritti del romanzo Psycho di Robert Bloch per $9,000, ma visto che il romanzo era uscito da poco tempo, Hitchcock si affrettò ad acquistare più copie possibili da tutte le librerie degli Stati Uniti per far sì che in pochi conoscessero il finale del suo film.

0: Due minuti, un libro.
1: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
2: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
1: Francesco, dove ci porti?
2: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
1: E Jenny?
2: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Senza la tua notifica di

Prince è stato uno dei più grandi artisti del panorama musicale mondiale. I suoi concerti erano sempre sold out. Prince però non amava gli smartphone ai concerti. Nel 2014 ha citato in giudizio 22 fan con l'accusa di violazione massiccia e contrabbando per aver caricato alcune riprese delle sue performance su YouTube.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: e 59 minuti.
1: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Gli Stati Uniti, che nella tarda serata di ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lex diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi, come affermato dal comando centrale sull'isola di Kerch, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere: pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e il Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Abbiamo danneggiato la base della flotta americana, rivendicano i Pasdaran. Da Washington la replica è chiara: è falso, tutti i loro attacchi sono andati a vuoto. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita, una situazione che sarebbe esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu, col tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, già precario, per poi sfogare la sua rabbia. Sei un pazzo, senza di me saresti in galera, gli ha detto. Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, facendo riferimento alle parole pronunciate da Ilaria Salis. Io credo che la festa della Repubblica e la parata non celebrino soltanto una ricorrenza istituzionale, celebrino l'identità della nazione, il senso dello Stato e il valore di chi quello Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora, sottolinea la Premier, concludendo: disprezzare tutto questo da ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere che si ha verso di essa. Hanno buttato la benzina e poi hanno dato fuoco. La testimonianza è quella di un cittadino afghano che viveva insieme ai quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. L'uomo è un sopravvissuto, in base a quanto raccontato in un'intervista al TGR Calabria, in cui appare con le braccia fasciate per gli ustioni. Si trovava anche lui nell'auto che poco dopo sarebbe stata data alle fiamme, ma è riuscito a fuggire rompendo un finestrino della vettura. Basta con il silenzio sporco delle convenienze, ha attenuato il vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano lo Ionio Francesco Savino, mentre il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto ha definito disumani gli autori del brutale omicidio. Picchiate, minacciate, chiuse in una stanza, costrette a pulire la casa, adultizzate nel senso peggiore del termine, non solo costrette a prendersi responsabilità e svolgere mansioni non adatte alla loro età, ma anche forzate a vedere troppo presto gli orrori di cui gli adulti sono capaci. È il termine scelto non a caso dai servizi sociali nella relazione finita negli atti di indagine che ha portato in carcere Emanuele Iannuzzi, 42 anni, ed Emanuela Aiello, di 44, per i maltrattamenti che hanno portato alla morte di Beatrice, la figlia più piccola della donna, che a soli 2 anni avrebbe perso la vita sotto le botte ricevute dalla madre e dal compagno. Si è chiuso con uno straordinario gesto di umanità il processo per l'aggressione a Davide Simone Cavallo, tenutosi lo scorso 20 maggio, dopo la lettura della sentenza che ha condannato a 20 anni di reclusione Alessandro Chiani per tentato omicidio e rapina e a 10 mesi e 20 giorni ad Ahmed Atia per omissione di soccorso. La vittima si è avvicinata ai suoi aggressori per abbracciarli. Cavallo ha commentato così il suo gesto: penso che l'esperienza fisica sia imprescindibile nell'uomo, trovo inumano il discutere della mia e della loro vita senza neanche stringerci la mano. Ed è tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Tra la fine del 400 e l'inizio del 500, Leonardo da Vinci si immerse nei segreti del cuore con un rigore scientifico assolutamente rivoluzionario per l'epoca. Fu tra i primi a intuire che il cuore è un muscolo potente e non un semplice contenitore vuoto. I suoi appunti rivelano studi dettagliati sulle valvole cardiache che si aprono e chiudono come porte meccaniche orchestrate dal flusso ematico. Per comprendere il movimento del sangue, Leonardo realizzò modelli pratici, iniettava cera in cuori di bue per riprodurre le forme interne e costruiva modelli in vetro per simulare il percorso del flusso sanguigno. In un incredibile colpo di genio, osservò i vortici nella radice dell'aorta chiudere la valvola aortica, immaginando una dinamica oggi confermata da una risonanza magnetica. Molti dei suoi disegni e intuizioni rimasero nei quaderni inediti, custoditi nel silenzio per secoli. Leonardo fu dunque un pioniere della cardiologia moderna, un artista scienziato che con penna, vetro e cera sfidò i limiti del suo tempo.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!
1: Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: 56 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni. 2 giugno la Premier Meloni, Ilaria Salis vuole abolire la parata, dichiarazioni indegne. Iran, notte di raid nel Golfo, gli USA attaccano l'isola di Qasem, Teheran risponde con missili alle basi americane in Kuwait e Bahrain. Mangia il miele da sballo, un 17enne è ricoverato a Napoli in pericolo di vita. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un bel ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Leggo che i rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio. Lo scrive sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni facendo riferimento alle parole pronunciate da Ilaria Salis. Io credo che la festa della Repubblica e la parata non celebrino soltanto una ricorrenza istituzionale, celebrino l'identità della nazione, il senso dello Stato e il valore di chi quello Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora, ha sottolineato la Premier, concludendo: disprezzare tutto questo da ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere che si ha verso di essa. Per gli esteri, gli USA, che nella tarda serata di ieri 2 giugno avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi, come affermato dal comando centrale sull'isola di Qasem, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, pioggia di missili su basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Abbiamo danneggiato la base della quinta flotta americana, rivendicano i Pasdaran. Da Washington la replica è chiara, falso, tutti i loro attacchi sono andati a vuoto. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita, una situazione che sarebbe esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu, il tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, già precario, per poi sfogare la sua rabbia. Sei un pazzo, senza di me saresti in galera. La cronaca, un minorenne in pericolo di vita e altri 2 giovani sotto shock. Sono effetti devastanti quelli provocati su un ragazzino di 17 anni di Frattamaggiore in provincia di Napoli, ora ricoverato in prognosi riservata dopo l'assunzione della droga Vax a base di cannabis concentrata molto potente, che in rete viene chiamata miele dello sballo e che è diffusa tra i giovani, acquistabile sul web a costi contenuti. Il giovane è arrivato in ospedale assieme ad altri 2 amici di 19 e 22 anni in grave crisi respiratoria. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, i 3, dopo essersi riuniti a casa del più piccolo di loro, hanno consumato la droga, probabilmente un solo cucchiaino, e si sono subito sentiti male. Economia Unicredit è arrivata a detenere il 34,35% di azioni di Commerzbank, dal precedente 26,77%, e quanto emerge dalle comunicazioni obbligatorie sui risultati parziali dell'OPS lanciata sulla banca tedesca, che scade il prossimo 16 giugno. E chiudiamo con lo sport. La nazionale italiana scende in campo stasera per il primo dei 2 test amichevoli previsti in questo mese di transizione. Di fronte ci sarà il Lussemburgo, avversario abbordabile sulla carta, ma che rappresenta comunque un banco di prova importante per un gruppo giovanissimo in piena costruzione alla guida del CT ad interim Silvio Baldini. Calcio d'inizio alle 20:45 con diretta in chiaro in TV e in streaming grazie al servizio Rai. Era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: È meglio essere odiati per ciò che siamo che essere amati per la maschera che portiamo. Jim Morrison.

Nel film Titanic del 1997, l'uomo e la donna che vengono mostrati abbracciati nel letto mentre la nave affonda rappresentano Isidore e Ida Strauss. I due erano i comproprietari di Macy's, ma Isidore non volle prendere il posto di una donna o di un bambino sulla scialuppa di salvataggio e Ida si rifiutò di lasciare suo marito. Furono visti per l'ultima volta mentre camminavano a braccetto insieme.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, incidente sulla 4 Milano-Venezia con code tra il bivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sul tratto milanese della 4 traffico con code a tratti tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia. Sulla statale 36 Milano-Lecco tratto chiuso per un incidente all'altezza di Nibionno in direzione Monza. Traffico con lunghe code sulla Milano-Meda tra Cesano Maderno e Cormano verso Milano. Molto intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi, in particolare sulla tangenziale ovest con code tra il bivio per la 4 e Assago in direzione dell'Autosole, e sulla tangenziale nord con code a tratti tra il bivio per Meda e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Infine a Bergamo lunghe code per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Orio al Serio e il bivio per la Milano Venezia in direzione Lecco. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Rod Stewart è conosciuto come cantante rock, ma l'artista, prima di fare il cantante, è stato un promettente calciatore. È anche considerato come uno dei più grossi collezionisti di modellismo ferroviario. Un padiglione della sua casa ospita un gigantesco diorama di un'immaginaria città con le sue stazioni ed ha impiegato 26 anni per ultimarlo. Respect.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: 59 minuti.
1: Un ben ritrovati, queste le anticipazioni. 2 giugno, 80 anni della Repubblica, Mattarella, atto di libertà senza precedenti, Meloni, libertà e partecipazione ci rendono orgogliosi. Ucraina, Kiev colpisce San Pietroburgo, terminal petrolifero in fiamme, droni contro autobus in Crimea, 7 i morti. Brescia si ribalta col trattore, morto un operaio agricolo. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Italia ha celebrato ieri l'80° anniversario della festa della Repubblica. Il presidente Sergio Mattarella ha inviato al capo del Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, il seguente messaggio. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti. Una festa di riconoscenza e di responsabilità, riconoscenza, ha detto la premier Meloni conversando con i giornalisti poco prima della parata militare, perché dobbiamo sempre ricordare che qualcuno ha costruito questo prima di noi con grandi storie e piccoli gesti e scelte quotidiane. Responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo essere domani. Per gli esteri, il terminal petrolifero di San Pietroburgo è stato colpito nella mattinata di oggi da un attacco ucraino. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente Putin. Gli abitanti di San Pietroburgo hanno pubblicato foto e video di forti esplosioni e di un vasto incendio mentre la città veniva attaccata da droni ucraini. Le immagini mostrano fumo nero che si alza sopra il terminal petrolifero situato sul Golfo di Finlandia presso il grande porto cittadino, uno dei più grandi impianti di stoccaggio ed esportazione di carburante della Russia. Intanto nella penisola di Crimea, occupata dai russi, 7 persone sono morte e 11 sono rimaste ferite in un attacco di droni contro un'auto. Autobus che viaggiava da Mosca a Simferopol. La cronaca: un operaio agricolo è morto nel pomeriggio di ieri, martedì 2 giugno, in un incidente sul lavoro avvenuto a Gavardo, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava, quando per cause ancora in corso di accertamento il mezzo si è ribaltato travolgendolo. L'allarme è scattato dopo le 17.30, quando i colleghi che non lo vedevano da diverse ore hanno avviato le ricerche e hanno individuato il trattore ribaltato. Per il lavoratore non c'era però più nulla da fare. Economia: la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. È quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia causerà un aumento dell'inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali, si legge sulla nota informativa. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire dai combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata. E chiudiamo con lo sport. Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni. Lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione Monegasco. monegasco. La scuderia Ferrari HP annuncia il rinnovo dell'accordo con Charles Leclerc, che continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del campionato del mondo di Formula 1. Non potrei essere più felice, è stato il commento del campione monegasco. Era questa l'ultima notizia, grazie e ci sentiamo alla prossima edizione.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
3: Radio Punto. Semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Eccoci, anche oggi ora musica, anche oggi le novità indipendenti sono servite nel nostro spazio dedicato alle novità discografiche indipendenti. Io sono Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi quelle di oggi. Tra poco il disco al primo ascolto, poi ospite Stefano Napolitano, subito un classico.
1: Ora musica story.
0: 1986.

0: Who's Johnny Eldebarge 1986 con questo singolo conquistava le classifiche in molti paesi, tra questi il nostro. Oggi ad aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. È tempo di novità, novità al primo ascolto per Roberta Cannone.
1: No, non ce la faccio più.

0: intervista.
1: Lo spazio interviste di Ora Musica oggi ci riporta a Torino e andiamo a fare una chiacchierata con Stefano Napolitano. La nostra unione, il titolo del suo nuovo singolo. Ciao Stefano.
2: Ciao Riccardo.
1: Allora, brano che anticipa anche l'uscita di un cortometraggio omonimo, giusto? Quindi musica ma anche immagini, storie.
2: Tra l'altro terminato ieri le riprese, quindi ora si andrà in montaggio e poi vedremo cosa farne dell'utilizzo.
1: Ecco.
2: Sì, il singolo uscito l'8 maggio sta andando benissimo, è già in la classifica dei primi 300 e il cortometraggio praticamente è la sigla del cortometraggio che parla, il titolo è La nostra unione, quindi parla di una coppia, una crisi esistenziale, perché solitamente si affrontano altri argomenti sociali. Io ho preferito parlare e approfondire questo argomento, in quanto se ne parla veramente poco. Si parla molto di attualmente di femminicidi, di patriarcato, di bullismo, droghe, eccetera, eccetera, di perdizione, di oblio. Però mi sono chiesto tutte queste cose da dove partono,

0: naturalmente della coppia, la coppia che poi genera i figli, genera quindi praticamente le problematiche, e quindi la coppia oggi si interpone con tutti gli spazi sociali, cioè quindi soprattutto internet, tutta questa ondata di web, questo essere influenzati costantemente tutti i giorni dal web, per alcuni il virtuale è diventata la nuova realtà, e quindi in questa grande confusione nascono i problemi che sono sicuramente molto più difficili da affrontare rispetto a quelli del passato, dove non c'era tutto questa confusione tra uomo e donna. Poi ci sono i ruoli che sono cambiati anche, quindi io affronto allegramente, ironicamente, questa situazione però drammatica, dove si sente comunque la pesantezza del vivere, e do comunque alla fine una soluzione.
1: È un tema molto forte che tu quindi sì. Tratti non solo con un brano ma anche con un cortometraggio che segna il tuo esordio alla regia anche, giusto?
0: Sì, mi sono fatto aiutare da una persona che si chiama Enza La Salandra, che ha fatto diverse sceneggiature negli anni e ha fatto anche diverse regie, quindi avevo bisogno di uno che mi stesse accanto, certo, come aiuto regista, e questo mi ha aiutato a capire molte cose, perché sono proprio entrato in punta di piedi cercando di vedere la situazione da affrontare. Ho visto le difficoltà che ci sono in un set, cioè quindi gestire e dirigere due attori, tra l'altro non professionisti, perché sono, li voglio ricordare, Alessia Chiegucci ed Enrico Peretti, due improvvisatori televisivi molto bravi, però un conto è fare gli attori, un conto è fare gli improvvisatori. Sono stati bravissimi perché sono anche una coppia artista, quindi erano abbastanza fiatati, però dirigere tutto il cast è veramente molto difficile, certo, e lei mi ha aiutato molto.
1: Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Hai già detto che poi sapremo dove vedere questo cortometraggio, e proprio per questo diamo le tue coordinate, così chi ci sta ascoltando e vuole rimanere aggiornato sui prossimi passi può farlo. Stefano Napolitano su Google ed escono tutti i social?
0: Sì, dunque profilo Facebook e pagina, poi chiaramente Instagram e il canale YouTube, dove sicuramente verrà trasmesso, poi verrà
1: proposto il cortometraggio.
0: Il cortometraggio, infatti.
1: La nostra unione, Stefano Napolitano, andiamo ad ascoltare il brano. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, Riccardo.

0: La nostra unione, questa era la canzone di Stefano Napolitano, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: su etichetta Self, il nuovo singolo di Mavericks si chiama Vapaconeta ed è una novità al primo ascolto di questa settimana qui a Ora Musica. Rimaniamo sulle novità al primo ascolto, nuovo singolo anche per il vagabondo detto Houston.
1: Sai che

0: che c'è in noi, brano dedicato a chi non è perfetto, a chi ha paura, a chi si sente perso, ma continua comunque sempre ad andare avanti, il vagabondo detto Houston. Novità per Ale Varrone, il nuovo singolo è Una notte con te.
1: Ah, che bella serata, il fuoco, la birra, le stelle, vorrei solo averti qua per chiederti.
2: Ma ti ricordi di quelle sere che però poi non ti scordi, dove le stelle mi sapevano di mille sogni, mille ricordi, soltanto

Una notte con te, questo è il singolo di Ale Varrone, novità di questa settimana, ma torniamo ai più trasmessi di Ora Musica, ad altissima rotazione, Rompen las Cadenas, il singolo dell'estate firmato Cecilia Gayle.

0: Las Cadenas. Anche oggi qui a Ora Musica c'era Cecilia Gayle con il suo nuovo singolo.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: GRS, giornale radio sociale.
4: Ben trovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Fragilità in aumento, Caritas Italiana ha presentato il report statistico nazionale sulle povertà. Ascoltiamo Federica De Lauso dell'ufficio studi di Caritas.
5: Quasi 256.000 persone che nell'arco del 2022 hanno fatto riferimento a noi. C'è stato un incremento rispetto al 2021 del 12,5%, un incremento che può dirsi attribuibile per gran parte proprio all'accoglienza delle persone di cittadinanza ucraina. Se andiamo però a depurare, diciamo, dall'effetto guerra, si nota comunque un incremento del 4,4% delle persone supportate. C'è un effetto di lungo corso del Covid, a cui si aggiungono inevitabilmente gli impatti della guerra.
4: Missione di pace, le ACLI esprimono vicinanza al presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, per la sua visita a Mosca di queste ore. Questa iniziativa, spiegano, rappresenta un'importante occasione per riannodare i fili di una possibile trattativa. Il lavoro per noi, il ruolo della cooperazione nell'inclusione lavorativa e le prospettive per il futuro. Se ne è discusso ieri a Roma nel corso dell'evento organizzato da Legacoop Sociali. Ascoltiamo la presidente nazionale Eleonora Vanni.
6: C'è tutto il tema della formazione, ed è un tema che è da affrontare nel merito del quale non entro, ma c'è un tema anche di socializzazione e risocializzazione al lavoro. E questo non si fa con la formazione specifica rispetto a competenze che hanno a che fare con un ruolo lavorativo, ma si fa con competenze diverse e con la condivisione di un progetto.
4: La Collina di Città è il nome del progetto che ha reso accessibili i 300 scalini del Parco del Pellegrino a Bologna, grazie ai fondi del bilancio partecipativo. Tutta la salita è stata messa in sicurezza e disponibile anche alle persone con disabilità. Le ragazze non sanno disegnare. A Brescia, la prima mostra nazionale dedicata alle donne del fumetto italiano, con l'obiettivo di trasmettere un femminile non stereotipato e inclusivo e di liberare la rappresentazione del corpo da modelli estetici imposti dalla società. Numeri che fanno la differenza. Il mondo del calcio sottoscrive al Viminale la dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo. Tra le norme previste, il divieto per i calciatori di indossare la maglia numero 88 perché usato nei gruppi neonazisti per simboleggiare il saluto Heil Hitler. Definite inoltre le modalità di interruzione delle partite in caso di episodi di discriminazione. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
7: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Ben trovati. Grossi disagi per un incidente sulla A4 Milano Venezia, con lunghe code tra Somma Campagna e Peschiera in direzione Milano. Traffico con code a tratti sul percorso milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Sulla Milano Chiasso, auto in fila per il passaggio in dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi, ma senza particolari disagi. Infine, chiusa per lavori questa notte la diramazione Gallarate-Gattico tra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione della A26 dei Trafori dalle ore 22 alle ore 5. Con questo è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
0: Ora musica.

0: Niente a me. Questo è il nuovo singolo di Francesca De Bonis, tra le novità ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica. Oggi ci accompagna al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Eh beh, questa è la canzone forse più famosa di Ivano Fossati, più popolare, diciamo, no? La mia banda suona il rock. Era il 1979.

La mia banda suona il rock. Ivano Fossati oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica ci ha riportato nel 1979. Aggiorniamo i tempi, 2026, a Ora Musica France presenta Se finisse il mondo adesso. Motel.

0: adesso.
1: Se finisse il mondo adesso, questo è il nuovo singolo di Franch, novità Aura Musica.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
3: Ora musica.

Le cose che sai, questo è il nuovo singolo di Valentina Paris, nuovo brano che lei dice serve per ascoltarsi nel profondo. Molto bello anche il videoclip di questa, questa canzone, che arriva dopo Asteroide, tra i brani più rappresentativi della recente fase artistica di Valentina. Altra novità, Ludwig. Non

0: e ridi.
1: Ludwig con Il pagante ti soffro, il titolo della canzone. Chiudiamo ora musica di oggi con l'ennesima novità, si intitola Frequenze, è il singolo di John Shark e Mood Bankers.

0: Finale d'ambiente oggi qui a Ora Musica, visto che c'è stato tanto ritmo, chiudiamo con questo brano dall'aria più rilassata, quello di John Shark e Mood Makers, Frequenze. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Sono le 13 e 54 minuti.
3: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. A Firenze scritte shock con minaccia alla Premier Meloni, sei la prima della lista, la Digos via degli accertamenti. India, un incendio in un edificio a Nuova Delhi, oltre 21 morti e decine di feriti. Nocera Inferiore, bimba resta chiusa in auto, la polizia municipale riesce però a salvarla. Questa e altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
3: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, Meloni prima della lista e Meloni appesa. Sono queste le scritte intimidatorie contro la Presidente del Consiglio apparse nel quartiere 2 a Firenze. La denuncia è del consigliere di quartiere del gruppo di Fratelli d'Italia, Simone Sollazzo, che su Facebook ha postato anche una foto. La Digos della Questura di Firenze ha avviato accertamenti dopo il ritrovamento delle due scritte intimidatorie comparse in un sottopasso nel quartiere di Campo di Marte. Gli investigatori stanno avviando le verifiche per risalire agli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di sorveglianza. La prima cittadina, Funaro, minaccia inaccettabili, solidarietà alla Presidente del Consiglio. Ci spostiamo agli esteri, in India, più precisamente nella capitale, Nuova Delhi. Più di 20 persone sono morte, oltre 40 sono rimaste ferite a causa di un incendio in un edificio. L'immobile ospitava un ristorante al piano terra e un bed and breakfast ai livelli superiori. Resta ancora da chiarire da dove sia scaturito l'incendio, ma dalle ultime ricostruzioni pare possa essersi generato dalla struttura ricettiva. La zona è caratterizzata da un'alta densità abitativa e frequentata soprattutto da studenti e giovani lavoratori. Il primo ministro Modi ha espresso cordoglio per le vittime e ha annunciato un sostegno economico alle famiglie delle persone decedute. La cronaca: a Nocera Inferiore, provincia di Salerno, una bambina è rimasta chiusa accidentalmente dentro l'auto dei genitori. In soccorso di questi ultimi, che hanno vissuto momenti di grande apprensione, sono intervenuti due agenti della polizia municipale, i quali hanno rotto il vetro del veicolo e hanno messo in salvo la piccola. Economia: la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. È quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia causerà un aumento dell'inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata. Chiudiamo con lo sport. Crampi per Jakub Mencić in conferenza stampa. Il tennista ceco ha battuto João Fonseca nei quarti del Roland Garros 2026, raggiungendo per la prima volta la semifinale dello Slam parigino.

Quando la band degli ABBA iniziò ad avere successo, fu costretta a chiedere all'azienda ittica omonima il permesso di utilizzarne il nome. Permesso accordato, a patto che la stessa azienda ittica potesse mantenere il suo. In Svezia, chi lo desidera può tuttora acquistare il pesce dell'azienda ABBA.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Quanto siamo stati male nel guardare Artax, il cavallo di Atreyu, che affondava nelle paludi della tristezza nella storia infinita. Ovviamente nella realtà il cavallo non è mai annegato, ma ci sono volute settimane e settimane per addestrarlo a quella scena infelice. Insomma, rischiava di diventare una storia infinita. Per fortuna, alla fine delle riprese, il cavallo è stato donato proprio a Noah Haraway, che nel film vestiva i panni di Atreyu.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il debutto di Mike Tyson avvenne il 6 marzo 1985. E a farne le spese in 107 secondi è Hector Mercedes. Quell'anno Iron Mike salì sul ring 15 volte, scendendone sempre vincitore. 11 volte lo fece senza nemmeno lasciar suonare il gong che sigla il termine della prima ripresa.

0: Sono le 14 e 57 minuti.
1: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Mattarella da presidente: vedo nel paese applicati i principi della Repubblica. L'Italia avrà un giovamento dal coraggio dei giovani. Rubio scrive all'Italia: bene l'aumento delle spese per la difesa. Milano, moschee improvvisate nei parchi, non abbiamo un posto dove pregare. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. Essere presidente di questa Repubblica comporta un ruolo impegnativo, talvolta faticoso, però un ruolo che consente grandi e continue soddisfazioni, perché da questo osservatorio, che è la presidenza della Repubblica, si conosce davvero bene il nostro paese. In questi anni ho verificato costantemente le iniziative di solidarietà, gli impegni nella tutela dell'interesse generale, le attività di senso di responsabilità che spontaneamente emergono dal corpo sociale. È questo il vero tessuto connettivo della nostra Repubblica, quello dei nostri concittadini che applicano, vivono e realizzano questi principi. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il programma realizzato dal TG1 e da Rai Cultura. Ne parliamo con il Presidente in occasione degli 80 anni del referendum del 2 giugno. Per gli esteri l'Italia è un partner e un amico fedele. Gli USA applaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l'impegno della Premier Meloni per la sicurezza marittima a Hormuz e il suo sostegno alla sicurezza e alla stabilità del Medio Oriente. Apprezziamo il supporto dell'Italia agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Siamo grati per l'ospitalità offerta dall'Italia a quasi 30.000 militari statunitensi e alle loro famiglie in tutto il paese. Lo ha scritto il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio per l'80° anniversario della festa della Repubblica. La cronaca: con la stagione estiva nei parchi di Milano capita di vedere grossi teloni di plastica distesi sul prato e assicurati con lo scotch. Ai fedeli musulmani, orfani di strutture dove poter esercitare il culto, basta poco per allestire una moschea improvvisata. Non abbiamo più un posto dove pregare, ha spiegato a È Sempre Carta Bianca l'imam del quartiere. Prima ci riunivamo all'interno di un'associazione culturale, ma il tribunale ha proibito al momento ogni attività. Dal 1° maggio scorso il comune ci ha autorizzato a venire in questo parco, ma solo per la preghiera del venerdì, ha proseguito il religioso. Economia: arretrati del contratto 2025-27. Quando li riceveremo? Ai nostri microfoni Daniela Rosano, sindacato ANIF.
3: Arretrati del contratto 2025-2027, quando li riceveremo? Presumibilmente a luglio, infatti a giugno è certo ormai che non è prevista un'emissione speciale. Ricordiamo che gli arretrati riguardano gli anni 2025 e 2026 e sono calcolati però in modo diverso per questi anni, perché gli aumenti sono progressivi per il 2025, 2026 e 2027. Infatti all'inizio del 2027 riceveremo una somma ulteriore come parte del nostro aumento. L'ANIF ricorda di controllare i propri cedolini per verificare che non sia stata sottratta anche l'indennità di vacanza contrattuale relativa al contratto che è stato firmato il 25-27, perché effettivamente questa dovrebbe essere già stata sottratta quando sono stati versati gli arretrati del contratto 2022-2024.
1: E chiudiamo con lo sport: tutto pronto per la nazionale italiana che stasera scenderà in campo per il primo dei due test amichevoli previsti in questo mese di transizione. Di fronte ci sarà il Lussemburgo, avversario abbordabile sulla carta, ma che rappresenta comunque un banco di prova importante per un gruppo giovanissimo e in piena costruzione alla guida del CT ad interim Silvio Baldini. Calcio d'inizio alle ore 20:45 con diretta in chiaro in TV e streaming grazie al servizio della Rai. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: E la, le cuffie sono a posto, il microfono forse, ma lo cercherò di mettere a posto durante la trasmissione. Ma il gusto musicale, ragazzi, c'è al 100%, perché oggi vi farò sentire delle canzoni che veramente è una vita che io non passo in questo appuntamento, ma soprattutto sono delle canzoni che ci fanno ancora magari venire in mente qualche momento dedicato alla fine dell'anno e l'inizio di quello nuovo 2024. Bentrovati, sono Marco Del Vais, anche oggi con il nostro appuntamento dedicato alla musica abbandonata. Lo possiamo definire così questo appuntamento? No. Alla grande musica di classe che ogni tanto si rilassa ma poi ritorna alla grande. E vi do subito esempio facendovi sentire questa prima canzone, perché serve per aprire il nostro nuovo appuntamento di Golden Classic. A proposito, grazie a tutti, perché pare che la trasmissione piaccia e quindi mi fa tanto tanto piacere questa cosa qua. Cercherò sempre di migliorare e di proporvi delle belle belle canzoni. Siamo nell'anno 1979. Come into our world. Questo era il nome dell'album, delle Emotions. Oggi le ascoltiamo con questa bellissima canzone.

0: Oggi mi sento molto black. È bello. Vorrei intanto andare a riascoltarsi delle canzoni che sono stati dei grandi hit. Mamma mia, che bei tempi. Si era parlato prima dell'anno, era il 1979, album molto importante per il gruppo delle Emotion. Era l'anno, diciamo, abbastanza fortunato, perché nell'anno prima avevano fatto già una produzione insieme a un gruppo che erano gli Arwin and Fire. Suonavano insieme, cantavano insieme, facevano tutto quanto insieme. E in effetti nell'album del 1978, quello che si chiama Sunbeam, c'è proprio l'influenza degli Arwin and Fire in tutto e per tutto, in tante belle canzoni che poi magari un giorno andremo ad ascoltare. Noi per il momento siamo entrati nel mondo loro, Coming to Our World, con l'Emotion. Un cofanetto bello che, se lo possedete, tenetevelo stretto, perché diventerà un grande cimelio storico. Ora il Golden Classic va avanti alla grande e vi dico che arriva Michael Jackson.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: In sequenza continua.
1: Stai ascoltando Golden Classic. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Non so voi che impressione dà a sentire questa canzone, ma mai fa venire in mente di le corse su una spiaggia. Non so cosa c'entra, però da questa idea qua può anche darsi che sia avvenuto così, magari in qualche video che hanno girato amatoriale. In qualsiasi caso era Michael Jackson con la canzone

1982. Eravamo giovani, avevamo i capelli belli riccioli e andavamo alla radio. Non tutti noi che stiamo ascoltando il Golden Classic, ma ho fatto una figura così di qualcuno che magari in quegli anni ha vissuto anche i momenti magici della musica della radio. Un pochettino però mi immedesimavo nei capelli riccioli. Che bella storia. Era 1982 quando questi due personaggi, che poi diventarono grandi produttori di musica olandesi insieme a Ben Librand, che è famosissimo, uscirono con questo disco che poi diventò anche un album, dove c'era Crime of Passion e questa canzone, quella che si chiama She's So Divine. Nel nostro Golden Classic, appuntamento che vi fa ascoltare la più bella musica degli anni 70-80. Oggi sarà un po' colorito, anzi poco colorito, perché sarà quasi

0: bellissima canzone, arriva Bobby Thurston. Bello anche questo qua, mamma mia, da quanto tempo non lo sentivo questo pezzo. Non è vero, l'abbiamo messo qualche mese fa. Però ci sta, dai. Ritornare a sentire le belle canzoni non è mai una cosa brutta, è una bella abitudine. Se poi le canzoni vi danno anche degli ottimi ricordi, beh, siamo alla grande. I know you feel like I feel.
1: Golden Classic.

0: Se siete amanti della musica rock e state dicendo: ma che musica sta mettendo questo qua oggi? No, tranquilli, ne arriveranno due belle, una più bella dell'altra, ma nell'altra parte del Golden Classic, perché siamo arrivati al termine della prima parte. Ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: I grandi classici sono su Golden Classic.

questo caso siamo proprio in un grande classico di quelli da discoteca che ha funzionato alla grande con questo cantantino francese, riccioloni riccioloni, grossi grossi. La canzone era quella che più famosa del mondo, era quella che si chiamava Born to be Alive. Ora invece rovinata dalla mia voce c'è il quartetto dei Pointer Sister con questa canzone che è stato un discreto successo tra Dare Me e tanti altri che hanno fatto. Si chiama Goldmine.

0: Stephanie Mills,
1: Jocelyn Brown,
2: Jackson 5,
3: Gloria Gaynor,
4: Jackie Moore,
5: Billy Ocean.
6: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
7: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

0: Ma quanti grandi successi hanno fatto questa band di Chicago? L'abbiamo già sentito diverse volte nel nostro appuntamento, che è appunto il Golden Classic, che dà la possibilità a gruppi che sono stati importanti negli anni 70-80 di ritornare in voga, in auge, come si usa ogni tanto dire. Questa mattina mi sono alzato e ho detto: oggi devo fare un Golden Classic con una canzone dei Chicago, e ci sono riuscito. Eccola qua, questa è una grande canzone, si chiama Call On Me. Attenzione, perché si va avanti ancora con la musica del 1984. 1984. Forget Me Not, vi ricordate? Lei è Patrice Rushen. Questa è una canzone che è un po' che non passiamo nel Golden Classic. Beh, oggi ci doveva stare per forza.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica.

attenzione, grande Patrice Rushin. Se volete comprarvi qualcosa di interessante e amate la musica di Patrice Rushin, c'è da qualche tempo a questa parte un grande cofanetto che è composto da 4 dischi, dove c'è la sua più grande discografia, dove ci sono i pezzi più importanti. Figura anche questa, perché è quella che dà il nome poi al cofanetto, si chiama Feel So Real. Però all'interno ci sono tutte le canzoni più belle che hanno fatto conoscere Patrice in tutto il mondo, partendo da Forget Me Not ad arrivare a Number One, che è un pezzo solo musicale ma veramente incredibile. C'è Remind Me, poi salendo invece c'è Hang It Up, ma insomma tutta la più bella discografia. Cercatela nei vari store online, perché si può trovare veramente della grande.

0: grande classico.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Stai ascoltando Golden Classic.

0: Lui si chiama George Washington Benson. È un chitarrista, cantante e compositore statunitense. È molto raffinato come chitarrista. Ha una grande dote vocale. Ha fatto un sacco di successi. E quindi il sogno è finito. Cioè, quando una cosa è così, beh, non c'è nient'altro da aggiungere, se non solo che ha fatto veramente tante, tante belle canzoni. Questa era Feel Like Making Love nel Golden Classic. Attenzione, perché adesso ne arrivano due, una consecutiva all'altra, bellissime.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su

Mannaggia, sono già passati così tanti anni da quando io misi per la prima volta questa canzone. Era 1983. E tanti, effettivamente. Quando ero uno speaker serio. Quando mi piaceva fare la radio seriamente. Cioè sempre. Io la radio la faccio sempre divertendomi. E la faccio sempre in un modo quasi serio, dai. Quando poi magari vi do anche delle notizie sui cantanti, allora lì andiamo veramente sul top. Posso dirvi che lui è conosciuto al mondo per Show Me, anzi no, è conosciuto al mondo per canzoni abbastanza importanti quali Show Me, che faceva parte di questo album, o We Only Just Begun. Ma poi, secondo me, c'è da aggiungere I Am Somebody, che è la canzone che abbiamo in sottofondo, e la canzone che prendeva il nome dal disco, quella che si intitolava Everybody's Love a Winner, che un giorno o l'altro, secondo me ce lo dobbiamo fare una passeggiatina in quel disco, perché è proprio bello bello da ascoltare quel pezzo. Naturalmente nel Golden Classic abbiamo sentito due canzoni una dietro l'altra, la mia voce, ed ora ancora musica con questa formazione che si chiamano 3 Degrees.

0: posso fare una domanda? Secondo voi queste qui dove sono nate come formazione? Ormai la risposta sappiate che è la solita, Philadelphia anche in questo caso. Mannaggia, c'è stata veramente una colonna di musica che arrivava in quegli anni, dagli anni 74 a salire, tutta la musica arrivava da lì, poi anche New York, qualcosa dall'Inghilterra, ma il top della musica straniera era proprio in quella zona. Grandi le Three Degrees con The Heaven I Need. Chiudiamo il Golden Classic con lei.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

0: scommetto che avevi voglia di sentirla fino alla fine e te l'ho tagliata brutalmente, maledetto di un matto. Dai, il Golden Classic è terminato, ci sentiamo in un prossimo appuntamento dove la musica arriverà a essere ancora protagonista al 100%, sempre quella degli anni 70-80. La canzone di prima era Frederick con Patti Smith, canzone che ci ha portato indietro di tantissimo tempo, 1979. Anche c'è da ricordare comunque altri due grandissimi successi arrivati negli anni 70, vale dire Gloria o Because the Night, che poi qualche anno dopo è stata rivisitata da qualcun altro in una versione un pochettino più recente e dance. La diciamo in questo modo? Sì. Grazie allora di essere rimasti all'ascolto anche oggi. Ci sentiamo ad un prossimo Golden. Ciao e arrivederci.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Sono le 16:03.
6: Beirut, 17 morti nei raid di Israele. Drone ucraino contro un bus russo, 7 morti e 11 feriti. Oxe in Italia, shock da prezzi energetici. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Mercoledì 3 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, lo riferiscono il Ministero della Salute e media locali. Hezbollah ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese. Il portavoce in lingua araba dell'ADF ha diffuso un avviso di evacuazione per i residenti. Nel Libano meridionale, notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Washington ha condotto raid difensivi. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Il tycoon furioso avrebbe definito Netanyahu un pazzo, gridandogli: secondo Axios, saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti. Netanyahu incontrerà domani nella Galilea occidentale i capi delle autorità lungo la linea di confine con il Libano per discutere le decisioni del governo per il nord devastato dagli attacchi di Hezbollah. Conflitto in Ucraina, un attacco di droni contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dall'autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, dice Zelensky su Telegram, rivendicando gli attacchi con droni. Oggi a San Pietroburgo comincia il summit economico promosso da Putin, la cosiddetta Davos russa. Brucia anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. In Ucraina, a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica scrive: interruzione temporanea dell'alimentazione elettrica alla centrale di Zaporizhzhia è la 17ª volta dall'inizio del conflitto. Per Grossi l'incidente sottolinea ancora i costanti pericoli per la sicurezza nucleare. Economia, la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia prosegue e l'OCSE causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE nel 2027, il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata. Un'ultima notizia in chiusura: la Consulta ha dichiarato ammissibile ricorso per il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano relativo a Daniela Santanchè, tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS del caso Visibilia. La Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audio registrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Radio, internet, televisione,
1: Radio Plus, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Tutte le cose che ora si credono antichissime furono nuove un tempo. Publio Cornelio Tacito.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Dopo i successi degli anni 80 e 90, quando la band Sade rimane tra i protagonisti più importanti della musica internazionale, e lo stop degli anni 2000, quando Sade decide di fermare la propria carriera per crescere il figlio, il gruppo ritorna nel 2010 con l'album Soldier of Love, un altro disco di buon successo che debutta nei primi posti della Billboard 200, raggiungendo anche la vetta, risultato che vale al gruppo un nuovo record. Diventano gli artisti con due numeri uno separati dal maggior lasso di tempo, essendo trascorsi 24 anni, 10 mesi e 2 settimane dall'album Promise.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Per il film Schindler's List, Steven Spielberg ha raccontato che l'idea iniziale era quella di girare alcune delle sequenze più drammatiche ad Auschwitz, nei luoghi protagonisti di alcune delle pagine più drammatiche dell'umanità. Andò anche sul posto insieme ai suoi operatori, ma, intento a fare delle riprese, la macchina da presa si inceppò. Il regista raccontò di aver sempre inteso quell'episodio come un segno del destino. E decise allora di migrare altrove. Si recò dunque a Cracovia per girare buona parte del materiale.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il 4 novembre 1980 l'ex attore Ronald Reagan, repubblicano, vince le presidenziali americane, ottenendo il 90% dei grandi elettori e sconfiggendo Jimmy Carter, presidente democratico in carica.

0: 58 minuti.
1: Beirut, 17 morti nei raid di Israele. Drone ucraino contro un bus russo, 7 morti e 11 feriti. OXE in Italia, shock da prezzi energetici. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 3 giugno, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in apertura. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, lo riferiscono il Ministero della Salute e media locali. Hezbollah ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese. Il portavoce in lingua araba dell'ADF ha diffuso un avviso di evacuazione per i residenti. Nel Libano meridionale, notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Washington ha condotto raid difensivi. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Il tycoon furioso avrebbe definito Netanyahu un pazzo, gridandogli: secondo Axios saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti. Netanyahu incontrerà domani nella Galilea occidentale i capi dell'autorità lungo la linea di confine con il Libano per discutere le decisioni del governo per il nord devastato dagli attacchi di Hezbollah. Conflitto in Ucraina, un attacco di droni contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dall'autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, dice Zelensky su Telegram, rivendicando gli attacchi con droni. Oggi a San Pietroburgo comincia il summit economico promosso da Putin, la cosiddetta Davos russa. Brucia anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. In Ucraina, a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica scrive: interruzione temporanea dell'alimentazione elettrica alla centrale di Zaporizhzhia, è la 17ª volta dall'inizio del conflitto. Per Grossi l'incidente sottolinea ancora i costanti pericoli per la sicurezza nucleare. Economia, la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia prosegue e l'OCSE causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE nel 2027, il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata. Un'ultima notizia in chiusura: la Consulta ha dichiarato ammissibile ricorso per il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano relativo a Daniela Santanchè, tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS del caso Visibilia. La Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audio registrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buon pomeriggio, partiamo da Milano per segnalarvi un incidente sulla tangenziale ovest, incidente che provoca code in direzione Laghi tra lo svincolo per l'autostrada dei Giovi e l'uscita di Baggio Cusago. Sull'autostrada 4 nell'area milanese troviamo rallentamenti e code tra Cormano e Sesto San Giovanni direzione Venezia. Ci spostiamo ora a Bergamo per segnalare code sull'asse interurbano tra Curno e l'aeroporto Orio al Serio direzione direzione Seriate. Passiamo ora ai lavori previsti questa notte sulla diramazione Gallarate-Gattico. Tra le 22 e le 5 sarà chiuso il tratto tra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione dell'autostrada A26 dei Trafori. Ma si lavora questa notte anche sulla 4 Milano-Venezia allo svincolo di Trezzo, svincolo che dalle 21 alle 5 sarà chiuso in entrata per le due direzioni. E con lo stesso orario, quindi 21.05, sarà chiusa anche la stazione di Cavenago, ma solo in uscita per le provenienze da Venezia. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
5: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
0: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buon pomeriggio, partiamo da Milano per segnalarvi un incidente sulla tangenziale ovest, incidente che provoca code in direzione Laghi tra lo svincolo per l'autostrada dei Giovi e l'uscita di Baggio Cusago. Sull'autostrada 4 nell'area milanese troviamo rallentamenti e code tra Cormano e Sesto San Giovanni direzione Venezia. Ci spostiamo ora a Bergamo per segnalare code sull'asse interurbano tra Curno e l'aeroporto Orio al Serio direzione Seriate. Passiamo ora ai lavori previsti questa notte sulla diramazione Gallarate-Gattico. Tra le 22 e le 5 sarà chiuso il tratto tra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione dell'autostrada A26 dei Trafori. Ma si lavora questa notte anche sulla 4 Milano-Venezia allo svincolo di Trezzo, svincolo che dalle 21 alle 5 sarà chiuso in entrata per le due direzioni. E con lo stesso orario, quindi 21.05, sarà chiusa anche la stazione di Cavenago, ma solo in uscita per le provenienze da Venezia. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Semplicemente ovunque. Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: ore e 59 minuti.
1: Beirut, 17 morti nei raid di Israele. Drone ucraino contro un bus russo, 7 morti e 11 feriti. Oxe in Italia, shock da prezzi energetici. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, lo riferiscono il Ministero della Salute e media locali. Hezbollah ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese. Il portavoce in lingua araba dell'ADF ha diffuso un avviso di evacuazione per i residenti. Nel Libano meridionale, notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Washington ha condotto raid difensivi. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Il tycoon furioso avrebbe definito Netanyahu un pazzo, gridandogli: secondo Axios saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti. Netanyahu incontrerà domani nella Galilea occidentale i capi dell'autorità lungo la linea di confine con il Libano per discutere le decisioni del governo per il nord devastato dagli attacchi di Hezbollah. Conflitto in Ucraina, un attacco di droni contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dall'autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, dice Zelensky su Telegram, rivendicando gli attacchi con droni. Oggi a San Pietroburgo comincia il summit economico promosso da Putin, la cosiddetta Davos russa. Brucia anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. In Ucraina, a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica scrive: interruzione temporanea dell'alimentazione elettrica alla centrale di Zaporizhzhia è la 17ª volta dall'inizio del conflitto. Per Grossi l'incidente sottolinea ancora i costanti pericoli per la sicurezza nucleare. Economia, la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata. Un'ultima notizia in chiusura: la Consulta ha dichiarato ammissibile ricorso per il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano relativo a Daniela Santanchè. Tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS del caso Visibilia, la Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audio registrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
3: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Questo è Slow Time e sono Lilia, come sempre, a salutarvi a quest'ora, perché la nostra puntata inizia proprio ora. E anche Angelo Moscara è stato bravo a tenerci compagnia fino ad ora. Ciao Angelo, con la sua Al Centro della Musica. Anche noi qui ascolteremo tanta bella musica, questo è poco ma sicuro, perché la musica qui è sempre presente, sempre di altissima qualità, e faremo dei salti nel passato, negli anni 70, 80, 80-90. Ascolteremo anche i brani attuali, quelli più belli naturalmente, quelli che fanno stare sempre bene. E quindi direi che possiamo iniziare subitissimo, perché noi il nostro argomento vi sveleremo, certo, ma tra qualche minuto. Non dovete avere fretta, per il momento rilassatevi e non pensate a niente, perché adesso è quel momento là che bisogna godere. In realtà bisogna godere ogni momento della nostra vita, però a maggior ragione quando c'è la bella musica, quella che sta per arrivare. Lui è Francesco Gabbani, il brano si intitola Summer Funk. Buon ascolto.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Proprio così subito, la puntata è appena iniziata e già subito un bellissimo successo. Francesco Gabbani ci ha cantato Summer Funk, e la canzone è molto estiva, visto che siamo in tema e parleremo adesso, proprio adesso parliamo di cosa abbiamo voglia quando fa caldo, di qualcosa di rinfrescante sicuramente, come un bel gelatino magari. So che non a tutti piace il gelato, attenzione, però a tanti di noi ragazzi, sì, dobbiamo dire la verità, soprattutto in questa stagione dell'anno ci vuole proprio. Ormai di gusti ce ne sono di tutti i tipi, abbiamo un imbarazzo di scelta, ma possiamo sempre scoprire comunque un gusto nuovo per noi. Tra pochi minuti vorremmo parlare di questo gusto che è nato un po' di anni fa, ma poi lo hanno tolto dal commercio per un motivo che sveleremo più tardi. Ora è tornato di nuovo questo gusto ed è sicuramente molto particolare. Se volete sapere che gusto è, restate con noi perché tra poco ne parliamo.

Eccolo qua, il nostro primo appuntamento con Radio Punto Classic. Bob Mack e Gillespie ci hanno presentato Superstar. Siamo volati negli anni 70, ragazzi, che meraviglia, che bei ricordi come sempre. Ma stiamo parlando dei gusti di gelati, ragazzi. Ormai ce ne sono tantissimi tipi, ma questo qua in particolare torna dopo un periodo di assenza. Il gusto si chiama Gusto Malaga perché è nato proprio lì, a Malaga, in Spagna, negli anni 70. Ha un sapore di crema, uvetta e alcolici, può essere rum o vino liquoroso. Non è un gelato per i bambini, quindi è per quello infatti che era sparito per un po' di anni dalle gelaterie, perché per il fatto che c'era il rischio che lo ordinassero i minori. E così hanno cercato di sostituirlo con quello analcolico, mettendo al posto di rum o vino liquoroso gli aromi artificiali, però non ha avuto tanto successo. E ora, dopo anni, il gusto originale Malaga torna nelle gelaterie italiane. In alcune si trova questo gusto un po' modificato, ad esempio a Pantelleria aggiungono anche lo Zebibbo. La storia di questo gusto è molto interessante. Nasce, come dicevamo, a Malaga tanti anni fa, quando c'era la dominazione araba che ha portato i locali a produrre l'uva passa e i vini liquorosi. Poi si è scoperto che, se mischiando la crema con uvetta e un bel vino liquoroso, ne esce fuori un gelato buono e particolare. La ricetta era anche arrivata in Italia e siamo contenti che adesso questo gusto torna di nuovo dopo anni della sua scomparsa. Non so voi, ma io sono curiosissima di assaggiare il gelato al gusto di Malaga, veramente.

0: grandissimo maestro, meravigliosa voce, Elton John. Abbiamo ascoltato una delle sue canzoni più importanti, più famose degli anni 80, che proviene dell'album del 1984 Breaking Hearts e che si intitola Sad Songs Say So Much. Che meraviglia davvero, ed è sempre possibile ascoltare questi bellissimi brani qui su Radio Punto. E quindi abbiamo scoperto un nuovo gusto di gelato, anzi è un gusto non così tanto nuovo, perché c'è stato un po' di anni fa, negli anni 70, ma poi è scomparso dalle gelaterie e ora è tornato di nuovo, e noi siamo felici di tutto ciò perché così possiamo assaggiarlo. Si chiama il gusto Malaga e ha un sapore di crema, uvetta e alcolici, attenzione, rum o vino liquoroso, per cui bisogna stare attenti di non farlo mangiare ai vostri bambini, ragazzi, per cui se vi capita assaggiatelo, perché magari sembra interessante, mi curiosisce e magari è buono davvero, per cui se lo assaggio anch'io ve lo dico com'è. Amici, su questa nota noi dobbiamo fermarci, ma solo per qualche istante, perché a Radio Punto Slow Time torna ovviamente, e per il momento ascoltiamo Infotraffico AC Lombardia. A tra poco.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla 4 Milano Venezia, code a tratti per traffico tra Soave e Desenzano in direzione di Milano. Sempre sulla 4 nell'area milanese, code anche qui per traffico tra Pero e Milano Est verso Venezia, in carreggiata opposta tra la tangenziale Est e Milano Est. Code a tratti anche sulla 8 Milano Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Traficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Ci spostiamo a Bergamo per segnalare anche qui code per traffico. Traffico sull'asse interurbano tra Curno e l'aeroporto Orio al Serio in direzione di Seriate. Anticipiamo i lavori in programma questa notte sulla diramazione Gallarate-Gattico. Tra le 22 e le 5 chiuso il tratto tra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione della 26 dei Trafori. Lavori di notte anche sulla 4 Milano-Venezia, lo svincolo di Trezzo. Svincolo che tra le 21 e le 5 sarà chiuso in entrata per le due direzioni. E con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusa anche la stazione di Cavenago, ma solo in uscita per le provenienze da Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

La Dolce Vita, Fedez, Tananà e Mara Sattei. Mamma mia, che trio molto interessante. E ci ha presentato il brano così bello, così pieno di gioia, di vita, appunto, di felicità. Ed è il brano più adatto, il più adatto, che apre la nostra seconda parte. Anzi, la prima parte è già andata, però ci aspetta ancora la seconda. Tante belle cose, molto interessanti. Io sono Lilia e vi ricordo che se volete ascoltarci davvero in tutto il mondo, andate sul nostro sito www.radio.it. E la bella notizia è che ci potete ascoltare sia in audio sia in video. Se cliccate sull'iconcina che vi uscirà subito a sinistra, ci ascolterete in audio, quella a destra in video, così vedrete pure le nostre belle facce. Cercateci anche sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15, e anche in DAB Plus in tutta Lombardia. Ragazzi, allora proseguiamo, continuiamo a divertirci, perché nessuno ci vieta e noi siamo qui apposta a farvi fare questi saltoni nel passato. A proposito, salti nel passato con Radio.Classic. E sì, è arrivato questo momento, un momento bello, un momento d'oro, andare indietro nel tempo negli anni 70 con un successo molto bello degli anni 70. Vedrete, vedrete, anzi ascolterete. Buon divertimento.

Come promesso, Radio Punto Classico ha portato un successo leggendario. Questa volta proprio siamo fortunati, ragazzi. Abbiamo ascoltato Police con Message in the Bottle, ovviamente. Allora, estate, l'estate ormai, ormai si può anche dire, anche se non è ancora il 21 giugno, però comunque, come dire, di fatto è già l'estate. Le temperature sono proprio estive. E cosa ci piace fare in estate? Prendere il sole, fare il bagno, mangiare un bel gelato e anche la frutta fresca, quella buona estiva. Infatti, perché in estate la frutta e le verdure sono più buone. Ultimamente si sta coltivando sempre varietà nuove, particolari di frutta. Particolari significa anche costosi, però, come ad esempio quelle fragole bianche che si chiamano White Pearl, la perla bianca. Ne avevamo parlato qualche settimana fa. Non sono esattamente economiche, infatti. Ora arriva un altro frutto di una varietà particolare, abbastanza raro e coltivato con molta cura. Tra poco scopriremo che frutto è e quanto costa, soprattutto. Restate con noi.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

È da tanto che non ascoltavamo Jerry Halliwell, la sua magica voce davvero, micico latino, ci volevo un po' di ritmo latino, un po' di sogni latini, perché no, un po' di allegria, insomma, visto che stiamo parlando di un frutto esotico, un frutto che piace a tanti di noi, il melone, anzi non è esotico, ma la sua varietà è abbastanza esotica, perché è molto rara, e tra l'altro è una varietà che è apparsa proprio quest'anno, è una varietà nuova, si chiama Cantalupo, oppure il melone di Yubari, ed è coltivata nell'isola giapponese di Hokkaido. E vi dico solo che è considerato solo come un frutto, il frutto più costoso al mondo, e anche tra quelli più rari, ovviamente. Infatti il suo valore è molto alto, e recentemente sono stati messi in vendita all'asta 2 meloni di questa varietà. E sapete a quale prezzo sono stati venduti? Prezzo di 31.400 euro. Sì, un modico prezzo, ma niente. È stata la signora Futami Seika, la grossista di frutta e verdura, a pagare questo prezzo modico, come dicevamo, tra virgolette. Ora questi meloni sono in vendita al supermercato di Tokyo. C'è da dire che sono così speciali non solo per il loro gusto, che è comunque molto dolce, ma anche per come vengono coltivati, perché i contadini si occupano di un solo melone per più di 3 mesi, lo massaggiano, lo coprono quando c'è troppo sole, insomma lo coccolano come se fosse uno VIP, una persona molto importante. Si può dire che questo melone è un gioiello nel mondo della frutta, eh sì, ma anche gli altri meloni vanno benissimo, detto tra noi, sono buoni anche loro, e poi costano molto meno.

0: Lui è Alexander O'Neill. Abbiamo ascoltato The Lovers, il suo brano del 1987. È il quarto singolo estratto dal secondo album in studio da solista di O'Neill, Hearsay, del 1987, sempre. Mamma mia, ragazzi, che emozione, che pelle d'oca ricordare questi successi leggendari, sempre qui su Radio Punto, ovviamente. E abbiamo scoperto anche un melone molto particolare, perché è coltivato solo nell'isola giapponese di Hokkaido per il momento. Si chiama Cantalupo ed è il frutto più costoso al mondo. Infatti, due meloni sono stati battuti all'asta al prezzo di 31.400 euro e adesso sono in vendita al supermercato di Tokyo. Non so se qualcuno li comprerebbe, però non mai dire mai, appunto. Però per un frutto è un po', diciamo che pagare migliaia di euro per un melone è un pochino troppo, però non si sa mai, magari ci sono le persone che lo farebbero, why not, quelli che magari sono abbastanza benestanti, diciamo così. Amici, allora, su questa nota noi dobbiamo salutarci perché la nostra puntata è arrivata alla fine. Preparateci, preparatevi, anzi, perché domani c'è un'altra puntata, sempre qui su Radio Punto, sempre dalle ore 18. Io sono Lilia e vi auguro buon proseguimento di questa serata. Fate qualcosa di bello, di divertente oppure rilassante e ci sentiamo ovviamente domani. E allora, ciao ciao ciao, domani!
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su...

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: e 58 minuti.
1: Libano: Netanyahu ordina l'attacco a Beirut, nella capitale scuole chiuse e civili in fuga. Per l'Iran: non esiteremo ad aiutare e a reagire all'aggressione. Macron: petroliera russa abbordata nell'Atlantico. Il Cremlino: quasi un atto di pirateria. E poi gli 80 anni della Repubblica domani, 2 giugno, stop di 90 giorni per Claudio Baglioni, salta il tour alla polmonite interstiziale acuta. In un video su Instagram dice che è una decisione dolorosa. Tra poco, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Buonasera dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno. Andiamo in Medio Oriente in apertura di giornale. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. Lo riferiscono il Ministero della Salute e media locali. Hezbollah ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese. Il portavoce in lingua araba dell'ADF ha diffuso un avviso di evacuazione per i residenti. Nel Libano meridionale, notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Washington ha condotto raid difensivi. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Il tycoon furioso avrebbe definito Netanyahu un pazzo, gridandogli: secondo Axios saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti. Netanyahu incontrerà domani nella Galilea occidentale i capi dell'autorità lungo la linea di confine con il Libano per discutere le decisioni del governo per il nord devastato dagli attacchi di Hezbollah. Conflitto in Ucraina: un attacco di droni contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dall'autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, dice Zelensky su Telegram, rivendicando gli attacchi con droni. Oggi a San Pietroburgo comincia il summit economico promosso da Putin, la cosiddetta Davos russa. Brucia anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. In Ucraina, a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica scrive: interruzione temporanea dell'alimentazione elettrica alla centrale di Zaporizhzhia, è la 17ª volta dall'inizio del conflitto. Per Grossi l'incidente sottolinea ancora i costanti pericoli per la sicurezza nucleare. Economia: la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata. Un'ultima notizia in chiusura: la Consulta ha dichiarato ammissibile ricorso per il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano relativo a Daniela Santanchè, tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS del caso Visibilia. La Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda, l'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audio registrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Problemi sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa. Per un incidente ci sono code all'altezza di Gallarate in direzione della 8 Milano Varese. Nell'area milanese sulla 4 per traffico, code tra Pero e Milano Est verso Venezia, in carreggiata opposta tra la tangenziale Est e Milano Est. Code a tratti anche sulla 8 Milano Varese tra Milano Nord e Legnano in direzione di Varese. Trafficate le tangenziali e la Milano Lecco e la Milano Meda in uscita dalla città. attenzione perché proprio sulla Milano Meda è avvenuto anche un incidente all'altezza di Cesano Maderno in direzione quindi Meda. Ci spostiamo a Bergamo, traffico sostenuto sull'asse interurbano nelle due direzioni. Anticipiamo i lavori in programma questa notte sulla diramazione Gallarate-Gattico. Tra le 22 e le 5 è chiuso il tratto tra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione della 26 dei Trafori. Lavori di notte anche sulla 4 Milano-Venezia, lo svincolo di Trezzo. Svincolo che tra le 21 e le 5 sarà chiuso in entrata per le due direzioni. E con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusa anche la stazione di Cavenago, ma solo in uscita per le provenienze da Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Quando

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Noi che, se ti chiamava il preside, avevi finito la carriera.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì che vedrà inizialmente tempo stabile in prevalenza assolato su tutta l'Italia. Entro sera poi una nuova perturbazione coinvolgerà le regioni settentrionali, in particolar modo le zone montuose ma con possibili sconfinamenti anche alle zone di pianura. Le temperature massime diurne saranno estive e in generale comprese fra i 24 e i 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente.

0: tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della Zulia in Venezuela, il cielo notturno è attraversato da un fenomeno tanto straordinario quanto incessante, il fulmine eterno del Catatumbo. Ogni anno, per circa 300 notti, la notte si accende di lampi quasi continui, che durano fino a 10 ore, trasformando l'oscurità in una danza luminosa ripetuta con precisione sorprendente. Questo spettacolo notturno si manifesta nella foresta paludosa dove il fiume Catatumbo incontra il lago Maracaibo. Qui si crea il cocktail perfetto per i temporali. L'aria calda e umida del lago incontra correnti fredde provenienti dalle montagne circostanti, dando vita a nuvole temporalesche che scaricano fulmini a raffica. Il bagliore del Catatumbo ha affascinato navigatori, esploratori e scienziati per secoli, tanto da valergli il soprannome di Faro del Venezuela. È un meraviglioso esempio di come la natura, con la sua forza e armonia, riesca a creare uno spettacolo unico che sfida il silenzio della notte.

0: 19 e 58 minuti.
1: Beirut, 17 morti nei raid di Israele. Drone ucraino contro un bus russo, 7 morti e 11 feriti. OXE in Italia, shock da prezzi energetici. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, lo riferiscono il Ministero della Salute e media locali. Hezbollah ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese. Il portavoce in lingua araba dell'ADF ha diffuso un avviso di evacuazione per i residenti. Nel Libano meridionale, notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Washington ha condotto raid difensivi. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Il tycoon furioso avrebbe definito Netanyahu un pazzo, gridandogli: secondo Axios saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti. Netanyahu incontrerà domani nella Galilea occidentale i capi delle autorità lungo la linea di confine con il Libano per discutere le decisioni del governo per il nord devastato dagli attacchi di Hezbollah. Conflitto in Ucraina, un attacco di droni contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dall'autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, dice Zelensky su Telegram, rivendicando gli attacchi con droni. Oggi a San Pietroburgo comincia il summit economico promosso da Putin, la cosiddetta Davos russa. Brucia anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. In Ucraina, a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica scrive: interruzione temporanea dell'alimentazione elettrica alla centrale di Zaporizhzhia, è la 17ª volta dall'inizio del conflitto. Per Grossi l'incidente sottolinea ancora i costanti pericoli per la sicurezza nucleare. Economia, la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia prosegue, l'OCSE causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE nel 2027, il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata. Un'ultima notizia in chiusura: la Consulta ha dichiarato ammissibile ricorso per il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano relativo a Daniela Santanchè, tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS del caso Visibilia. La Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audio registrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebi Meteo.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì che vedrà inizialmente tempo stabile in prevalenza assolato su tutta l'Italia. Entro sera poi una nuova perturbazione coinvolgerà le regioni settentrionali, in particolar modo le zone montuose, ma con possibili sconfinamenti anche alle zone di pianura. Le temperature massime diurne saranno estive e in generale comprese fra i 24 e i 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: In tutto il mondo.
4: In tutto il mondo.
5: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.
6: Luce verde, Lombardia.
4: Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della Lombardia. Unica segnalazione sulla tangenziale ovest di Milano, dove per un veicolo in panne ci sono code tra Pavia Opera e Quinto De Stampi in direzione Laghi. Lavori poi questa notte sulla diramazione Gallarate-Gattico. Tra le 22 e le 5 chiuso il tratto tra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione della 26 dei Trafori. Lavori di notte anche sulla 4 Milano-Venezia, lo svincolo di Trezzo. Svincolo che tra le 21 e le 5 sarà chiuso in entrata per le due direzioni. Con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusa anche la stazione di Cavenago, ma solo in uscita per le provenienze da Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
8: Nella primavera del 1983 l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Il brano Mad World dei Tears for Fears trainò tutto l'album fino al primo posto della classifica UK, scalzando incredibilmente dalla cima niente meno che Thriller di Michael Jackson.

0: radio punto, semplicemente ovunque.
1: Gal Gadot, durante la lavorazione di Wonder Woman nel 2017, era incinta della sua seconda figlia. Quando venne richiamata sul set per dei reshoot, cosa comune nei blockbuster, era però ormai di 5 mesi. Allora le applicarono delle bende nella zona della pancia, di colore verde. Così, in post-produzione, gli addetti agli effetti visivi riuscirono a fare in modo che non si notasse la sua gravidanza. A questo punto, sua figlia Maya potrà sempre dire di aver combattuto con lei in battaglia.

0: della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti.

0: 44 minuti.
1: Beirut, 17 morti nei raid di Israele. Drone ucraino contro un bus russo, 7 morti e 11 feriti. OXE in Italia, shock da prezzi energetici. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Esteri in apertura di giornale. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, lo riferiscono il Ministero della Salute e media locali. Hezbollah ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese. Il portavoce in lingua araba dell'ADF ha diffuso un avviso di evacuazione per i residenti. Nel Libano meridionale, notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Washington ha condotto raid difensivi. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Il tycoon furioso avrebbe definito Netanyahu un pazzo, gridandogli: secondo Axios saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti. Netanyahu incontrerà domani nella Galilea occidentale i capi delle autorità lungo la linea di confine con il Libano per discutere le decisioni del governo per il nord devastato dagli attacchi di Hezbollah. Conflitto in Ucraina, un attacco di droni contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dall'autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, dice Zelensky su Telegram, rivendicando gli attacchi con droni. Oggi a San Pietroburgo comincia il summit economico promosso da Putin, la cosiddetta Davos russa. Brucia anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. In Ucraina, a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica scrive: interruzione temporanea dell'alimentazione elettrica alla centrale di Zaporizhzhia è la 17ª volta dall'inizio del conflitto. Per Grossi l'incidente sottolinea ancora i costanti pericoli per la sicurezza nucleare. Economia: la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia prosegue, l'OCSE causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata. Un'ultima notizia in chiusura: la Consulta ha dichiarato ammissibile ricorso per il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano relativo a Daniela Santanchè, tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS del caso Visibilia. La Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audio registrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo di un sogno

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che, se guardavamo tutto il film delle 20:30, eravamo andati a dormire tardissimo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Nel silenzio del grembo materno, tra il secondo e il quarto mese di gravidanza, inizia la danza invisibile dei polpastrelli. Si formano solchi e creste che diventeranno impronte digitali. I fattori in gioco non è soltanto il patrimonio genetico, ma anche la posizione del dito, la pressione contro il sacco amniotico e la velocità di crescita. Microvariabili uniche che rendono ogni impronta irripetibile, anche tra gemelli identici. Questi disegni, solidificati prima della nascita, restano immutati per tutta la vita, a meno di traumi gravi. Ecco perché le impronte digitali sono così affascinanti. Un timbro biologico personale, una chiave d'identità sicura, quasi poetica, che ci accompagna ogni giorno. Oggi le usiamo per aprire i telefoni, accedere ai servizi bancari o identificarci, ma dietro questo gesto quotidiano si nasconde tutta la meraviglia di un mosaico unico, tracciato prima ancora che nascesse.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Come ogni altro membro del gruppo dei Kiss, anche Paul Stanley si è costruito un personaggio, lo Star Child, il figlio delle stelle, ispirato al film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Don Giovanni di professione.

Mescola nella sua immagine lati virili a una vela androgina. Il suo trucco è tra l'altro uno dei più semplici da replicare. Alla base bianca basta aggiungere una stella nera sull'occhio destro e un vistoso rossetto rosso per rendere le labbra carnose.

gli imprevisti su un set sono sempre dietro l'angolo e durante le riprese della storia infinita caddero i due incisivi all'imperatrice bambina che portava ancora i denti da latte. Vi immaginate se avesse recitato senza i denti anteriori? Bisognava ripristinare il suo aspetto regale. Un paio di denti finti e il gioco è fatto. Peccato che questo le causò un balbettio e difficoltà nell'articolazione del linguaggio e ci vollero tantissime ore di addestramento per superare il problema. Ma allora, non si poteva semplicemente aspettare che le ricrescessero?

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: Soulful Music. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: e 57 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.